e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Prendi forza poco poco, vola già di loco in loco, sempre il tuo e la tempesta.